Salva Hype, no. Se uno è il presidente della FIFA, Gianni Infantino, niente se il trofeo della Coppa Mondiale della FIFA occupa su lugar en el corazón de esta histórica celebración. Declaramos oficialmente inaugurada la Coppa Mondiale della FIFA 2026!